stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse il primo, ce n'è più di 7, senza contare le acciughette. Il secondo, ce n'è più di 1000, senza contare scampi ed anguille. Il terzo disse, più di 1 milione. E tutti e 3 avevano ragione. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando guai a voi anime brave, non isperate mai vederlo cielo. Io vengo per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in freddo, in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti.